0: Lasciò perdere, lasciò perdere.
1: Y a la mina Lola, pues, no sea más.